sposato. Non mi dispiace, è un giovane posato, è savio e facoltoso. È ver che ogni or sen va serio pensoso in aria di filosofo. Ma infine non è mica di quei cui è par che solo il nome di filosofo sia dati, perché ruvidi son, sudici o matti.

0: Quel giovane che spesso a visitar sen viene Artemidoro amico suo.
1: Lo stesso?
0: Sì, non v'è mal. Questo è un partito figlia che potrà convenir ch'a maraviglia. È un giovane d'umor gaio e giocondo, ma finalmente un fondo d'onestà di buon cor. Che chi per prova ben lo conosca.

siete galantuomini, lo credo. Ma il comodo, da non l'occasione, la frequenza, l'amor, la gioventù, malgrado la vertù.

0: trattato con le opportune condizioni poi nelle debite forme. Così ciascun di voi avrà una sposa all'umor suo conforme ed io starò tranquillo e voi contenti.
1: Peraltro è singolar che due sorelle

0: è qui che stassi ad osservarmi. È un orso? È un uomo selvatico? No, parmi piuttosto un di quei pazzi che filosofi e maghi il volgo appella. Eppur scommetto che colui si crede qualche cosa di grande esser nel mondo. A tu, chiunque sei, chi non conosco, dimmi, vedesti assorte talun soletto passeggiar pel bosco?
1: Colui che cerchi in quella

garzon. Or tu l'altrui gravità filosofica derridi, ma t'avvedrai poco chi quegli sia di cui ti preoccupi.